0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario. Cari ascoltatori, buongiorno dai microfoni di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. Iniziamo dalla politica croata. All'odierna seduta del Sabor i deputati si confronteranno su importanti modifiche al codice penale. In esame le norme che introducono l'ergastolo e nuovi reati, tra cui quello di ecocidio.
2: Il ministro della giustizia Damir Habian ha illustrato anche le nuove regole per i detenuti che, al termine della pena, sono ancora considerati pericolosi. In questi casi è previsto il trasferimento in strutture di custodia protetta.
1: Dall'Istria, il Consiglio Comunale di Arsia si è espresso all'unanimità contro il progetto Net Zero della Holcim previsto a Valmazzinghi. Chiedono al governo di escluderlo dall'elenco degli investimenti strategici nazionali. Il progetto prevede la cattura, la liquefazione e il trasporto dell'anidride carbonica, ma i consiglieri comunali esprimono forte preoccupazione per i possibili rischi ambientali e per la sicurezza.
2: La decisione arriva dopo la consegna di una petizione sottoscritta da oltre 7.100 cittadini. I rappresentanti della Holcim non hanno partecipato alla seduta.
1: E dopo anni di crisi, il cantiere navale Uljanik Brodogradnja 1856 di Pola è stato ceduto al gruppo turco Kuzey Star Shipyard. Il contratto firmato ieri a Zagabria prevede la vendita del 97,13% della società per 12 milioni e 53 mila euro.
2: Per lo stabilimento polese, che conta circa 200 dipendenti, si apre una nuova fase con l'obiettivo di superare le difficoltà finanziarie. Nel 2025 il cantiere ha registrato perdite per 2,9 milioni di euro e ha accumulato passività per 17,3 milioni. Le condizioni di vendita impongono di mantenere la costruzione e la riparazione navale, ma non garantiscono nuovi posti di lavoro o un aumento della produzione.
1: Andiamo a Spalato. Alta tensione in vista della partita di Conference League tra Hajduk e Ajax. La città dalmata è blindata dopo i gravi disordini scoppiati nella tarda serata di ieri. Da quanto riferito dalla polizia, poco prima della mezzanotte diverse centinaia di tifosi delle due squadre hanno tentato di affrontarsi nel centro cittadino.
2: 57 le persone fermate, tra cui 19 cittadini stranieri. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Durante i controlli la polizia ha sequestrato coltelli, pietre, materiale pirotecnico, guantoni da box e altri oggetti utilizzabili come armi.
1: Dall'estero, un massiccio attacco di droni ucraini ha provocato un incendio in una raffineria di petrolio nella regione russa di Ryazan.
2: Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Kiev aveva sospeso gli attacchi per 3 giorni su richiesta degli Stati Uniti, ma che ora li riprenderà perché la Russia continua a colpire le infrastrutture energetiche ucraine.
1: Siamo allo sport. Nella seconda giornata di Champions League, serata amara per entrambe le squadre italiane in campo. All'Olimpico la Roma è stata sconfitta dal Real Madrid per 4-3, giallorossi superati in rimonta in 7 minuti.
2: Anche il Como è stato battuto dal Feyenoord per 3-2 al termine di una partita dominata dagli olandesi.
1: Passiamo al meteo. Alle 10 a Fiume registrati 19 gradi dopo una minima notturna di 15, umidità relativa al 65% con alta pressione atmosferica.
2: Sul Quarnero tempo in prevalenza soleggiato con nuvolosità variabile, soffia debole bora alternata a venti da nord-ovest, mare poco mosso, temperature massime tra 18 e 23 gradi lungo la costa e tra 14 e 19 nell'entroterra.
1: E in chiusura l'almanacco del giorno. È giovedì 15 ottobre. A Fiume il sole è sorto alle 7:18 e tramonterà alle 18:17.
2: Oggi ricorre la giornata europea della salute del seno, dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione. Tra le ricorrenze storiche ricordiamo che il 15 ottobre 1940 uscì nelle sale cinematografiche Il grande dittatore, il celebre film di Charlie Chaplin contro il nazismo.
1: Il pensiero del giorno cita: la vita è come andare in bicicletta, per mantenere l'equilibrio devi muoverti.
2: Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento il notiziario delle 12:30.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario. Ancora un saluto da Radio Fiume. 11 sindacati dei dipendenti dei servizi pubblici in Croazia denunciano il mancato avvio dei negoziati con il governo per l'aggiornamento del contratto collettivo di base. I sindacati ricordano che da oltre un anno e mezzo manca un accordo sugli stipendi e sui diritti economici dei lavoratori.
0: La situazione riguarda vari settori: sanità, istruzione, ricerca, assistenza sociale e cultura. Inoltre, da circa 1400 giorni questi i comparti sono privi di contratti collettivi settoriali. Ieri il ministro competente Alen Ružić ha annunciato che i negoziati per l'integrazione del contratto collettivo di base inizieranno lunedì.
1: Ed è previsto per oggi un incontro tra il ministro dell'economia Ante Sushnjar e rappresentanti delle associazioni di categoria. Sul tavolo delle discussioni i prezzi di riferimento, la cui entrata in vigore è stata rinviata alla metà del mese prossimo.
0: Gli imprenditori contestano la misura temendo costi aggiuntivi e più burocrazia per le aziende. Il ministro Sushnjar respinge le critiche e sostiene che il provvedimento non comporterà nuovi oneri per il settore.
1: Cronaca dall'Istria. Un albergo di Parenzo è stato evacuato in seguito alla diffusione di un forte odore provocato da una reazione chimica. Dai primi accertamenti l'incidente si sarebbe verificato durante il rifornimento dei serbatoi contenenti prodotti chimici per il trattamento dell'acqua della piscina. La polizia ha riferito che 21 persone hanno richiesto assistenza medica.
0: I vigili del fuoco hanno effettuato le necessarie verifiche, accertando che l'albergo può essere nuovamente utilizzato in sicurezza, ad eccezione degli spazi che ospitano i serbatoi e gli impianti tecnici della piscina.
1: Torniamo in ambito locale con altro. A Fiume spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e mostre rischiano di fermarsi a causa di un possibile sciopero di oltre 400 operatori del settore culturale. Si è infatti concluso senza un accordo il tentativo di conciliazione tra la città e il sindacato di categoria.
0: Al centro dell'avvertenza c'è la richiesta di una indennità fissa di 100 euro netti al mese, già riconosciuta ai dipendenti dell'amministrazione comunale. Il comune ha accettato diverse altre richieste finanziarie, ma non questo aumento. I lavoratori sono chiamati a esprimersi entro domani sulle prossime iniziative sindacali, compreso lo sciopero.
1: Ed è in programma per lunedì 19 ottobre una nuova protesta organizzata dal Comitato di Quartiere Scoglietto Cittavecchia per la crisi della rimessa sotterranea sotto piazza Klobučarić. Tra le 10 e le 10:30 i manifestanti bloccheranno simbolicamente l'ingresso al parcheggio per richiamare l'attenzione sui problemi di sicurezza.
0: E ricordiamo che la piazza è stata chiusa 5 mesi fa, tuttavia il garage continua a essere utilizzato nonostante l'ispezione competente abbia imposto alla società Best in Parking 180 giorni per i lavori di risanamento, definendo la struttura pericolosa.
1: Passiamo agli eventi di oggi. Il benessere psicologico e la salute mentale nel sistema educativo. Questi temi al centro del convegno in programma nel primo pomeriggio al Teatro Zeitz di Fiume, con inizio alle 14:15. Seguirà alle 15:45 una tavola rotonda dedicata alle sfide contemporanee della salute mentale e del benessere nell'istruzione.
0: Dalle 17:45 verranno presentate alcune buone pratiche promosse dalla regione litoranea montana. A concludere l'iniziativa sarà lo spettacolo teatrale "Questa potrebbe essere la mia classe".
1: E questa sera la Biblioteca Civica di Fiume ospiterà la presentazione del libro "La diplomazia dietro le quinte, analisi comparativa di una professione" di Damir Grubisha, ex diplomatico e professore universitario in pensione. Il volume offre uno sguardo sulla storia e sul mondo della diplomazia polizia, dai suoi grandi protagonisti ai negoziati dietro le quinte, spionaggio e aneddoti diplomatici.
0: Grubisha riflette anche sul ruolo della diplomazia nel mondo contemporaneo, sottolineando l'importanza del dialogo e della salvaguardia della pace. Oltre all'autore, interverranno all'evento anche Vuk Perisic, Drav Kosima e Said Serdarevic. Inizio alle ore 18.
1: Concludiamo con il meteo. Alle 12 a Fiume rilevati 22 gradi.
0: Il resto della giornata nel Quarnero rimarrà all'insegna del tempo stabile e soleggiato, leggero scirocco e temperature massime fino a 23 gradi. Per il momento è tutto. Prossima edizione, il radiogiornale delle ore 16.

0: Ore 16.
1: Radio Fiume. Giornale radio.
2: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dai microfoni di Radio Fiume. Con voi Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dai microfoni di Radio Fiume. Con voi Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. È iniziato a Bruxelles il vertice di due giorni del Consiglio europeo, dedicato soprattutto all'economia, alla competitività e ai prezzi dell'energia. Tra i temi principali, il bilancio dell'Unione per il periodo 2028-2034.
0: Secondo il premier Andrej Plenković, la Croazia potrebbe ottenere un saldo positivo di circa 7 miliardi di euro nei prossimi 7 anni, in agenda anche difesa, sostegno all'Ucraina, migrazione e allargamento dell'Unione.
2: Intanto all'odierna seduta del Sabor i deputati si stanno confrontando su importanti modifiche al codice penale. In esame le norme che introducono l'ergastolo e nuovi reati, tra cui quello di ecocidio, che punirà i gravi danni arrecati all'ambiente.
0: Il ministro della giustizia Damir Habian ha illustrato anche le nuove regole per i detenuti che, al termine della pena, sono ancora considerati pericolosi. In questi casi è previsto il trasferimento istruttore e di custodia cautelare.
2: Scandalo rifiuti in Croazia. La società Cesar, attiva nella gestione e nel riciclo dei rifiuti, si ritira dal consorzio incaricato della bonifica del sito contaminato di Gospić. La decisione, spiega il gruppo dell'imprenditore Petar Pripus, punta a consentire la prosecuzione regolare dei lavori.
0: La scelta arriva dopo l'apertura di una indagine sulla società, sospettata di aver trasportato rifiuti non pericolosi a Benkovac, anziché a Gospić, dove avrebbero dovuto essere conferiti.
2: Dall'Istria, con tutti gli aggiornamenti sui problemi del centro di trattamento dei rifiuti di Castion e i progetti della Holcim a Valmazzinghi, il servizio è di Italobanco.
3: A Pisino, seduta congiunta dell'Assemblea regionale istriana e del Consiglio cittadino di Pola, dedicata ai problemi del centro di trattamento dei rifiuti di Castion. La direttrice dell'impianto, Ania Ademi, ha annunciato che le 34.000 tonnellate di combustibile derivato dai rifiuti stoccate nell'area saranno rimosse entro 12 mesi. Altre 14.000 tonnellate di ferro contaminato richiederanno invece da 2 a 3 anni per essere smaltite. Il sindaco di Pola, Peja Grbin, ha riconosciuto l'impatto negativo dell'impianto sulla qualità della vita dei residenti e si è scusato con la popolazione. Ha detto chiaramente di non essere contrario alla chiusura di Castion, purché si chiariscano prima la destinazione dei rifiuti e la ripartizione dei costi. Il Consiglio Comunale di Arsi ha respinto all'unanimità il progetto di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica a Valmazzinghi. L'Assemblea ha chiesto al Governo di escludere l'iniziativa dall'elenco degli investimenti strategici nazionali, esprimendo preoccupazione per i possibili rischi ambientali e per la sicurezza. La decisione è arrivata dopo la consegna di una petizione contraria al progetto, firmata da oltre 7.100 persone. La Holcim non era presente alla seduta.
2: Andiamo avanti. Il cantiere navale Uljanik Brodogradnja 1856 di Pola è stato ceduto al gruppo turco Kuzey Star Shipyard. Il contratto firmato a Zagabria prevede la vendita del 97,13% della società per 12 milioni e 53 mila euro.
0: Per lo stabilimento polese, che conta circa 200 dipendenti, si apre una nuova fase con l'obiettivo di superare le difficoltà finanziarie. Ricordiamo che l'anno scorso il cantiere ha registrato perdite per 2,9 milioni di euro.
2: Per la cronaca, l'ex poliziotto croato Marko Smažil è stato condannato a 15 anni di carcere per l'omicidio della studentessa 21enne Mihaela Berak. La sentenza è stata pronunciata dal tribunale di Osijek. La precedente condanna a 18 anni era stata annullata.
0: La giovane era stata uccisa nel settembre del 2023 nell'appartamento dell'agente con un colpo di pistola d'ordinanza. Smažil aveva sostenuto che lo sparo fosse partito accidentalmente. La nuova sentenza non è definitiva.
2: Da Spalato, alta tensione in vista della partita di Conference League tra Hajduk e Ajax. La città dalmata è blindata dopo i gravi disordini scoppiati nella tarda serata di ieri, quando circa 500 ultra delle due squadre hanno tentato di scontrarsi nel centro cittadino.
0: 57 le persone fermate, tra cui 19 cittadini stranieri. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Durante i controlli la polizia ha sequestrato coltelli, pietre, materiale pirotecnico, guantoni da box e altri oggetti utilizzabili come armi.
2: Dall'estero proseguono per il terzo giorno consecutivo le proteste antigovernative in Albania, sfociate in violenti scontri con la polizia. A Tirana scontri tra manifestanti e agenti con gas lacrimogeni e cannoni ad acqua. 55 gli arrestati, almeno 29 i feriti.
0: Le proteste, inizialmente scoppiate per il malcontento legato ai costi dell'istruzione, si sono trasformate in una più ampia mobilitazione contro il governo del premier Edi Rama, accusato di corruzione. I manifestanti chiedono le dimissioni, ma Rama esclude qualsiasi possibilità e invita al dialogo. L'Unione Europea ha condannato le violenze, lanciando un appello alla moderazione.
1: Notizie locali.
2: A Fiume spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e mostre rischiano di fermarsi a causa di un possibile sciopero di oltre 400 operatori del settore culturale. Si è infatti concluso senza un accordo il tentativo di conciliazione tra la città e il sindacato di categoria.
0: Al centro dell'avvertenza c'è la richiesta di una indennità fissa di 100 euro netti al mese, già riconosciuta ai dipendenti dell'amministrazione comunale. Il comune ha accettato diverse altre richieste economiche, ma non questo aumento. I lavoratori sono chiamati a esprimersi entro domani sulle prossime iniziative sindacali, compreso lo sciopero. Il contratto collettivo attuale scade il 29 ottobre.
2: Ed è in programma per lunedì 19 ottobre una nuova protesta organizzata dal Comitato di Quartiere Scoglietto Città Vecchia per la crisi della rimessa sotterranea di Piazza Klobučarić. Tra le 10 e le 10:30 i manifestanti bloccheranno simbolicamente l'ingresso al parcheggio per richiamare l'attenzione sui gravi problemi di sicurezza.
0: Ricordiamo che la piazza è stata chiusa 5 mesi fa, tuttavia il garage continua a essere utilizzato nonostante l'ispezione competente abbia imposto alla società Best in Parking 180 giorni per i lavori di risanamento, definendo la struttura pericolosa.
2: Mondo accademico. Kata Ivanišević è la nuova rettrice della Facoltà di Scienze della Salute dell'Università di Fiume. Al secondo turno di votazione Ivanišević ha ottenuto 9 voti dal Consiglio di Facoltà rispetto agli 8 raccolti dal suo sfidante Amir Musur.
0: La nomina arriva al termine di una procedura durata diversi mesi, segnata dall'annullamento della precedente elezione a causa di alcune ambiguità nello statuto della facoltà. Ivanišević dovrebbe assumere ufficialmente l'incarico il 18 dicembre.
2: Per la cronaca, dopo il caso dei cani ritrovati in condizioni drammatiche sul Monte Maggiore, nuovo grave episodio di maltrattamento degli animali, che questa volta riguarda i gatti. In un appartamento di appena 47 metri quadrati nel rione fiumano di Pecine sono stati ritrovati circa 70 felini costretti a vivere in condizioni inadeguate.
0: Il rifugio Kitten Safe House lancia un appello alla cittadinanza. Servono soprattutto alimenti specifici per problemi gastrointestinali, in particolare per i cuccioli, oltre a tappetini igienici. Chi desidera contribuire può contattare il rifugio tramite WhatsApp o posta elettronica.
2: Ed ora parliamo degli eventi di questa sera. La Biblioteca Civica di Fiume ospita la presentazione del libro La diplomazia dietro le quinte, analisi comparativa di una professione, di Damir Grubisha, ex diplomatico e professore universitario. Il volume offre uno sguardo sulla storia e il mondo della diplomazia, i suoi grandi protagonisti, i negoziati dietro le quinte, passando per lo spionaggio e gli aneddoti diplomatici.
0: Oltre all'autore interverranno all'evento Vuk Perešić, Zdravko Zima e Seid Serdarević. Inizio alle ore 18. Sentiamo un commento di Damir Grubisha.
4: Questo libro parla della diplomazia da un altro punto di vista, diciamo così, dietro le quinte, cioè vorrebbe chiarire un po' cosa vuol dire la democrazia in questi tempi e come è necessario applicare la diplomazia proprio nel negoziato per finire tutte queste guerre. È una critica della mancata azione diplomatica da parte dell'Unione Europea, delle grandi potenze, è un incitamento ai diplomatici di riprendere di nuovo in mano i negoziati.
2: C'è anche un capitolo dedicato a Ivo Andrić.
4: Sì, beh, Ivo Andrić era un, diciamo così, diplomatico a tutto giro dedicato al suo lavoro, ma era anche un grande letterato e allora ha saputo anche scrivere sulla diplomazia e su tutto quello che la diplomazia dovrebbe essere da un punto di vista di un diplomatico di carriera di primo grado. Infatti Andrić ha ricevuto il Nobel per la letteratura, ma è stato un grande diplomatico che poi naturalmente ha scritto anche che nella diplomazia molti sono quelli che vorrebbero fare la carriera, ma pochi sono quelli che ne hanno veramente la capacità, l'abilità, l'idoneità a questo mestiere.
2: E sempre questa sera alla Comunità degli Italiani di Fiume è in programma il festival Acchiappa il Film, promosso dall'associazione Spirit. La manifestazione raccoglie film da tutto il mondo che attraverso generi e approcci autoriali diversi cambiano le prospettive su disabilità e diversità.
0: Questa sera verrà proiettata la pellicola Blu Cipresso dell'autrice Laura Gonzi, svizzera di origini italiane. Inizio alle 20 con entrata libera.
1: Lo spot.
2: Calcio. Nella seconda giornata di Champions League, serata amara per entrambe le squadre italiane in campo. All'Olimpico la Roma è stata sconfitta dal Real Madrid per 4-3. Giallorossi superati in rimonta in 7 minuti.
0: Anche il Como è stato battuto dal Feyenoord per 3-2 al termine di una partita dominata dagli olandesi.
2: Questa sera si torna in campo per gli appuntamenti della seconda giornata della fase a girone unico di Europa League e la prima giornata di Conference League. In campo tre italiane. Apri il Milan impegnato alle 18.45 a Salisburgo, alle 21 spazio a Celta Vigo Juventus.
0: Stessa ora per l'Atalanta al debutto in Conference contro il Pafos. Per quanto riguarda le squadre croate, alle 18.45 il Poglio di Spalato ospita la sfida Hajduk Ajax. Alle 21 in Europa League la Dinamo Zagabria ospita i belgi dell'Anderlecht.
1: Che tempo fa?
2: Il resto della giornata nel Quarnero rimarrà all'insegna del tempo stabile e soleggiato con leggero scirocco. Alle 15 a Fiume segnati 23 gradi, la temperatura massima della giornata. Umidità relativa al 45% con alta pressione atmosferica.
0: Domani tempo in prevalenza soleggiato con qualche nube sparsa. Soffieranno debole bora e venti da nord-ovest. Mare calmo, poco mosso. Temperature massime lungo la costa tra 19 e 23 gradi. In Gorski Kotar tra 14 e 19 gradi. E termina qui l'odierna edizione del nostro GR, realizzata in regia da Luca Beslic. A risentirci domani mattina con il primo notiziario delle 10.30. Grazie dell'attenzione e buona serata da tutti noi.